Presto na boca, Breno na loca, Kino na urvi, Galan di croca, Fugan da flame, Vilbro na sferte, Vermar suotre, Afeso tru in pola, Truda banasino, Falan di bordi, Truda pet molo, Faxa na vola, Tvudan da svine, Trulasa mi, Vermar suotre, Afeso tru in pola,